Jim. Jangan risau. I just wanna be part of your soul. Kami di Rentak Pagi.